Konyora gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao. Wata star 811 star 445 high.